0: ai notturno cileno pittante, assottato con il bagno in 60.
1: Grazie.